0: È troppo difficile.
1: Sì, veramente troppo difficile.
0: Alcune persone non sono fatte per lavorare.
1: Ma soprattutto tu, no?
0: Dai, versami un altro drink.

E scuze, sono un rotto e cunione, qua il museo di Vipao che si tiene a nome Teresa Mora, le mamme piace. E si dice, Google, a chi empieza a chi su giù di sto, un via tutto è possibile, l'altro via tutto è impossibile, le vie non sono uguali.

Mi ascolta, sono un grotto e con io in Spagna c'è il museo di Bilbao che si tiene a nome Teresa Mora, le mani piace. E si dice, Guggenheim, a chi piace a chi su giorno di storia? Un día todo es posible, la feria todo es imposible. Las vías no son iguales.